Che sedazzi rezzi. Che saline da lega, ma musti andare a casa. Wow, wow. Ci puoi sciogliere questa sera.